Questa Monica Puglia, Spex. Se mi sa Pama, non più di me, se non si step out, loco. Sir King, Cap 25. Respect, respects. Hey, jump to the mics.